avevo una vita davanti a me, sognavo sempre come un ragazzino, sognavo con ingenuità le cose inutili, ma poi col tempo tutto.

0: non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: En Buena Vista Radio. Las noches son para el amor. Disfruta de las mejores baladas.